spesso ci evo nell'alma ciorona che non si appartan de mi. Do spesso ci evo in mia alma ciorona che non si appartan de mi.